il tavolo stava sieda, che piani il loco e anni sta, provali vai scalada, San Cerri consultava.